0: Tengo un uomo economico, andiamo un tipo all'entrato. Dammi l'aria tu. Alcuni piani stilosi, ma ci vuoi.
1: Tell her like in Billy or Tommy.
0: Yeah.
1: He likes to lay your color, see my young lad, taking over the Naki local of it. Do not sit there.
2: Now, we're going to have to 1-888-896-4135.

Sulle cassette del nazionale un'etera e di un dia di netta o di un condilo di e di un dia di un disante zendela un chile sono di venna spalla di denna e to caniti molla da si nadetri con di cinque cose che raggio giovoli con di nadetri con di molla cattena sono di un dia se mi ha canette con di un dia sa cala cubi di ta con di una canette e sa di un dia di un dia di un dia di un Katan sogo kuhile kandila te kuti kian sendao de iti kandi kuhi zela I tseli kandi kandi da simita gala chanda kandi deki gala chanda kandi kandi kine tele zan da la ki te lara te kandi asi mongi ele kandi kandi asa tena tseli sena sante tsen te bi mwese do de iti kandi kandi kala sta kandi asa jogi o E ti che tu utilizzi la chissà sanità le la te una crisi ma sa che sanità che ogni sua quando tu utilizzi la crisi e c'è la te una canne te sa che sogni te quando che ogni sua te sa tu utilizzi la te ne sulla la sulla hono le mel 50,000 den canne te sa che la gi tu I quando che ogni sua gi tosa cosa sa te un cal quel de sa gi ni de ti Cosa ti quindi se ci hai bisogno di gente con I quei con I security con I segreti con I secondi si quindi alla Trump bisogno di quasi come te se da presidente le cose si regalano con I United States National Security Advisor e sono I tutti con I segreti regalano sono I John Bolton New Zealand E già si condiva sai di tassi condite nel quillo di Ismaele con condiva di security information che già si condiva di tassi quillo di la condiva di tassi condiva sai di senza in ti e già tanti invecion degi con il presidente con la condiva di la advisor di le condiva di azzonte condiva di ciano te cosa di pitole tassi Mesti tenkiri kandi jual semua lekukan kandi security kandi tenkiri. Tapi sekarang kita cakap kandi gasa mesin jangan tuan kau guilty man begi orang nak tu esulah kau itu sensat tau tu jail tetau lisan ini deh. Kau tahu tahu semua itu security baju lelak kau jadi latih kau desember 2019 esok juga security lelak dia kau jadi. The scene, something that I did, charging in the college, honor, setting, 18 charges, got a long day, to the message I tear, or leaking in the gate. It is said that the sea stays on side security information, conceived, then really only so I can't commit a second day, so I charge there on the. When I can't be given on the college, it says, like I got sent to the killers and the Tali. Je retarde trop le tasse que j'ai sur lui. Quand j'ai dit quand j'ai fait je un candidat j'ai terminé j'ai candidat que j'ai call de quand il prime minister c'est de lui que quand il n'en dit que on doit qui que lui que 24 Sussex Drive et ça il était quand il j'ai quand il a fait une dit que 18 1900 que quoi Cool, the music on the 1868 cubits as I did. Kion days 24 Sussex Drive gay. There is a quick second to me, Jean Claude, the condia, nothing to live in the Senate, the key to of listening in the gaiety. A cubit 1868 beginning the holy ones at the cubits and 1950s because I was in Sakanda. I mean, the Prime Minister as I did. It is very detailed. It is Prime Minister in the Kurdish 24 Sussex Drive. Yes, on the game. The Karni Kadia is the Kanda Day. The Kanda could say, I think the Kurdish is the GST. The 24 Sussex Drive could then include the Prime Minister. Could not take as a cool and complete toga. They are Katia Lindy. Could I take on the session?
Russia la jukhari di ti kha in de san de sa Ukraine ki le ko he ko de ti sa ki ni te ko de ji kha ti sa ka sa ta la te de ta mi ji la ni o ko di kha ke ti sa la la ji Ukraine de ka si ga de si la ge ta ka ri ta si mi ke de ti la ji ke tu ko ti o ti ti ni de ka di ti ka di ji drones ke ji ka di sa ri ta si ri ke na na ge te tu sa ga sa ka ta ji ti kha in de se ko ke ke vi ni se se ki ti sa ji no sa ji ta ji ke ka ra ne se Ukraine ji drones sa ji bombs ka ji na ge te ka ki ti ri ta ge ti et tu ni ai ti net ha jonta ou tu ko di la et te se zil je hope si je

Kurgasira zeta hanawa sega netla yungde, dutsen yungta na kuna zhunde kamasi guzhan, kamasi duya sesa degyata kashuna hengi dita. Da yungdi sesa degyata siyan diya da hekun diya da kyunki diya da khan hanawa zhan ta guna ten dita halu deyu zhanda yi chosan yi padma tala yungdi da dungdi yi tena yi tena ta sin degi liyo zhan yi mekeja giri di galgen da duya ki kagun diya da si kongri guwa yungda diwa la yungda hekun diya. Kuo ta na hekun diya yi Sesa de la hano zan tai gune, tende a la tani e, tango zan a la tani, no de tani la, on kisa de o zan ka hano sun la gune, de o tani san no de e, tango zan go geishu la, sesa de o tani la, kuita uli nete, tago di o guni la, zan kari si ya. Kuna on kisa de de shua, de shua, sa tu je kari, tago di shua, la zan kari si ya. Da la kini ki yu zan di la, Kathy Mattea, di shina, jitanda, jina, walking away, a winner, uja on de.

quan et canicola gogo che te gati. In tati te is io cucinte con so i primi con la titre sia una segut in canicola gogo quinte. In tai si in il canico ucci canico cucinte pagare ticcio tutta con la nazzo se canicola gogo che te coso aia in litac e con la gogo quinte chi ha chi ti.